silat marang iwang jagat karono tondo siro kawisi saning disono sono sinawung langening milopo wini sudo winur sito tumameng wiskoro trah ingkang dinomo domo saes lestantun maksih lampai budo.